0: sentito.
1: Come?
2: Ancora ascolti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: no, e ridi.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

abiti, oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara, in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada A14 Bologna-Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 1 giugno 2026. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino Martire.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
4: Accadde oggi.
2: Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva all news al mondo, fondata da Ted Turner e meglio conosciuta col suo acronimo CNN. La CNN ha inoltre per prima comunicato in diretta l'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, Peter Arnett trasmise con la parabola satellitare dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco con il quale le truppe americane affrontarono l'esercito di Saddam Hussein nella città irachena, dando inizio alla prima guerra del Golfo.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 1 giugno ricordiamo Dodi Battaglia, Morgan Freeman, Alanis Morissette.
4: Le frasi del cinema.
2: Se almeno sapessi di non sapere niente, sapresti qualcosa, ma non è così. Dal film Point Break, punto di rottura.
4: Proverbio del giorno.
3: Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon lunedì a tutti da Roberto, eccoci al 1 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Attenzione a non impuntarvi su questioni di principio che sono cavilli puri e semplici. Essere più elastici quando le cose si muovono bene può aiutarvi a non creare tensioni soprattutto nel privato. Oggi non è un gran giorno per fare acquisti. Toro, giorno che vi vede agire in modo lucido, mirato, con energia e tanto senso dell'opportunità, decisamente superiore alla media, da sfruttare al massimo nel lavoro e per togliere di mezzo qualche dissapore più o meno evidente. Gemelli, vi muovete molto bene con vivacità e incisività, date una bella raddrizzata a quello che non va. Ottimi suggerimenti nel settore professionale che arrivano da un collega e da un amico. Insieme valorizzerete le rispettive qualità. Cancro, cercate di non innervosirvi. Se state calmi e guardate le cose per quello che sono, oggi potrete agire in modo più lucido e incisivo, evitando l'influenza dei pianeti che non vi hanno in simpatia. Leone, giorno discreto che vi vede agire con un bel misto di spirito pratico e determinazione, sfruttando benissimo il favore delle circostanze. Ricordate che siete tra i segni fortunati. Se non seminate o raccogliete ora, quando vorreste farlo? Vergine, oggi è la giornata giusta, è quello che ci vuole per far decollare le vostre idee, per farvi apprezzare. È utile anche per capire quali sono i progetti che possono aprire sbocchi e dare soddisfazioni, e le persone affidabili e chi no, senza essere vittima di preconcetti. Bilancia, giorno di grande respiro. Potete rilassarvi, guardarvi attorno e godervi questo lunedì così socievole e scorrevole. L'umore pertanto riprende quota, ritroverete l'entusiasmo e lo spirito di iniziativa di sempre. Se avete un'attività autonoma, cominciate a pensare in grande. Scorpione, giorno discreto soprattutto nel lavoro, che resta sempre il settore con qualche spina. Oggi provate a mettervi nei panni degli altri e forse qualche punto d'intesa lo troverete, evitando tensioni che si avvicinano a diventare rotture. Sagittario, gli astri oggi vi sono amici. Non ci sono situazioni in tutti i settori per le quali voi non siate perfettamente equipaggiati per agire nel migliore dei modi e cogliere ovviamente risultati importanti. Capricorno, non guastate ulteriormente questa giornata che già di per sé non è positiva, soltanto perché avete una reazione ombrosa a fior di pelle. Attenzione in particolare se in mezzo ci sono sentimenti e quattrini, terreni che nascondono sabbie mobili. Acquario, approfittate di questa giornata per avere un'idea chiara di ciò che state facendo, come potreste migliorarlo, quali sono i progetti veramente realizzabili, quali sono le persone di cui potersi fidare e quelle no, e siate molto distaccati per fare questo esame. Pesci, giornata all'insegna di aspetti utili sia nel lavoro sia nei rapporti professionali. Approfittatene per organizzare il lavoro da portare avanti. Avete energia a disposizione, ma andrebbe indirizzata meglio verso obiettivi più precisi. E con questo segno chiudiamo il primo appuntamento della settimana, ma vi aspetto ovviamente per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del bel tempo su Puglia e Basilicata grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Una giornata dunque ampiamente soleggiata e stabile con cieli sereni e limpidi. Contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne localmente in lieve rialzo. In generale saranno comprese fra i 26 e i 31 gradi, ma con punte localmente di 33-34 gradi su Matera e Foggia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Buongiorno ragazzi di Radio Puglia, vorrei dedicare una canzone alla mia fidanzata Isa di Alessia e le vorrei dedicare Amore Amaro di

0: assicurazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
4: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner Radio Puglia.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del bel tempo su Puglia e Basilicata, grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Una giornata dunque ampiamente soleggiata e stabile, con cieli sereni e limpidi. Il contesto climatico sarà estivo, con temperature massime diurne localmente in lieve rialzo. In generale saranno comprese fra i 26 e i 31 gradi, ma con punte localmente di 33-34 gradi su Matera e Foggia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Maurizio, volevo salutare a Donato, Francesco Tenden e Vittorio Cicciobello. Buongiorno.
1: Yo quiero un beso que suene.
2: Yo quiero un beso que suene. Buongiorno Radio Puglia. Maria,
3: Antonella,
2: Aurelia. Di Natura Viva, buongiorno a noi e ai nostri splendidi titolari.
4: Maurizio, da starnare alle che tre scordate da noi.
5: Come mi sono scordato? Ho detto è il migliore di stamattina che non sta sfraganato, è Pasquale da Stornarella, la città più fresca e più bella.
6: If you don't like something,
5: hai capito Pasquale? Abbiamo fatto anche la rima. Mi sento ancora sfraganato, purtroppo. Caro Pasquale, mia moglie sabato sera mi ha messo sotto fino a domenica mattina. Sono stati, mamma mia, uccelli senza zucchero.
6: Stop over analyzing. Life is simple.

0: scordare da noi.
1: Maurizio, buongiorno, sono Anna De Giglio da Bari. Non potevo fare gli auguri perché il telefono non andava bene. Comunque tanti auguri di vero cuore per te e anche per mio figlio Giuseppe, che è lo stesso del 30 maggio.

0: Maurizio, buongiorno. Un grande saluto dalle medie di Bari e vogliamo salutare tutti quanti la regina dei supermercati d'Italia, d'Europa e del mondo, la regina Naomi.
1: Mauri, a te tua moglie ti ha messo sotto, tu merda. A me invece mi ha messo sopra, attaccato con un lampione, grazie a Dangan.
2: Maurizio, tanti saluti a Rosalia, Imon Alleo.
3: Maurizio, buongiorno. In ritardo ti faccio tanti auguri di buon compleanno. Un saluto da Giussi e da Luigi.

guarda, ce ne siamo andati tutti in tilt, un po' per via del fatto che siamo andati a dormire tardi, un po' per il fatto che, insomma, c'era qualcosa che non andava, ma oggi vorrei ringraziare veramente tutti quanti quelli che mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno, non solo sui social, ma non solo alla radio, ma anche...

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

Ma vorrei chiedervi un favore, grazie in anticipo. Non, cioè, voi siete veramente tantissimi, però c'è qualcuno che comincia a dire: voglio salutare Pippo e gli voglio dedicare una canzone di... come si fa? Come si fa ad accontentare tutti quanti facendo il saluto e la canzone? Quindi noi mandiamo i saluti, poi il brano nel seguito del programma, se riescono a metterlo, ve lo metteranno. Quindi non vi arrabbiate, grazie, che dirvi?

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le ore 7:34.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 1 giugno 2026. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino martire.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
6: Accadde oggi.
4: Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva all news al mondo, fondata da Ted Turner e meglio conosciuta col suo acronimo CNN. La CNN ha inoltre per prima comunicato in diretta l'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, Peter Arnett trasmise con la parabola satellitare dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco con il quale le truppe americane affrontarono l'esercito di Saddam Hussein nella città irachena, dando inizio alla prima guerra del Golfo.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 1 giugno ricordiamo Dodi Battaglia, Morgan Freeman, Alanis Morissette.
6: Le frasi del cinema.
4: Se almeno sapessi di non sapere niente, sapresti qualcosa. Ma non è così. Dal film Point Break, punto di rottura.
6: Proverbio del giorno.
5: Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon lunedì a tutti da Roberto. Eccoci al 1 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
8: Attenzione a non impuntarvi su questioni di principio che sono cavilli puri e semplici. Essere più elastici quando le cose si muovono bene può aiutarvi a non creare tensioni, soprattutto nel privato. Oggi non è un gran giorno per fare acquisti. Toro, giorno che vi vede agire in modo lucido, mirato, con energia e tanto senso dell'opportunità, decisamente superiore alla media, da sfruttare al massimo nel lavoro e per togliere di mezzo qualche dissapore più o meno evidente. Gemelli, vi muovete molto bene con vivacità e incisività, date una bella raddrizzata a quello che non va. Ottimi suggerimenti nel settore professionale che arrivano da un collega e da un amico. Insieme valorizzerete le rispettive qualità. Cancro, cercate di non innervosirvi. Se state calmi e guardate le cose per quello che sono, oggi potrete agire in modo più lucido e incisivo, evitando l'influenza dei pianeti che non vi hanno in simpatia. Leone, giorno discreto che vi vede agire con un bel misto di spirito pratico e determinazione, sfruttando benissimo il favore delle circostanze. Ricordate che siete tra i segni fortunati. Se non seminate o raccogliete ora, quando vorreste farlo? Vergine, oggi è la giornata giusta e quello che ci vuole per far decollare le vostre idee, per farvi apprezzare. È utile anche per capire quali sono i progetti che possono aprire sbocchi e dare soddisfazioni, e le persone affidabili e chi no, senza essere vittima di preconcetti. Bilancia, giorno di grande respiro. Potete rilassarvi, guardarvi attorno e godervi questo lunedì così socievole e scorrevole. L'umore pertanto riprende quota, ritroverete l'entusiasmo e lo spirito di iniziativa di sempre. Se avete un'attività autonoma, cominciate a pensare in grande. Scorpione, giorno discreto soprattutto nel lavoro, che resta sempre il settore con qualche spina. Oggi provate a mettervi nei panni degli altri e forse qualche punto d'intesa lo troverete, evitando tensioni che si avvicinano a diventare rotture. Sagittario, gli astri oggi vi sono amici. Non ci sono situazioni in tutti i settori per le quali voi non siate perfettamente equipaggiati per agire nel migliore dei modi e cogliere ovviamente risultati importanti. Capricorno, non guastate ulteriormente questa giornata che già di per sé non è positiva, soltanto perché avete una reazione ombrosa a fior di pelle. Attenzione, in particolare se in mezzo ci sono sentimenti e quattrini, terreni che nascondono sabbie mobili. Acquario, approfittate di questa giornata per avere un'idea chiara di ciò che state facendo, come potreste migliorarlo, quali sono i progetti veramente realizzabili, quali sono le persone di cui potersi fidare e quelle no, e siate molto distaccati per fare questo esame. Pesci, giornata all'insegna di aspetti utili sia nel lavoro sia nei rapporti professionali. Approfittatene per organizzare il lavoro da portare avanti. Avete energia a disposizione, ma andrebbe indirizzata meglio verso obiettivi più precisi. E con questo segno chiudiamo il primo appuntamento della settimana, ma vi aspetto ovviamente per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon lunedì a tutti!

0: sono già in auto alcuni. Adelaide di Conversano, Michelina di Bari e Angela di Trigiano, loro si stanno avviando a scuola. Buona scuola a tutti.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: Maurizio, oggi è da buca.
1: Guarda Maurizio, voglio salutare mia moglie, la Rossa, che gli voglio ricordare che lunedì c'è la promessa, 25 anni di matrimonio. Ciao.
2: Uè, Maurizio, buongiorno. Adesso ti chiamerà Paolo della Tor del Cicillo. Digli di darsi da fare che fa caldo.
3: Maurizio, buongiorno. Voglio salutare quattro amici miei. Nicola, Rocco, Cosimo e Gabriele. Con una

compagno. Ricordati di lunedì? Quando? L'altro lunedì sarà per la promessa. E lei richiede sempre questa canzone, caro compagno di Angela La Rossa. Ragione e sentimento, non so perché. Gli piace sta canzone, ma che gli fai a questa donna?

0: Ari, buongiorno. Saluto mia moglie che lavora a Natura Viva. Ma allora che hanno le bambine a lavorare? Quelli che potete essere denunciati.
1: Maurizio, buongiorno. Volevo fare una richiesta a Emma di starsi zitta, che se no oggi la butto dalla scala giù. Sta scassando le scatole. Si sente persino nell'audio. La sento. Per favore, Emma.

strano, perché quando richiede sta canzone ragione e sentimento, ascoltatela bene, vedi, c'è qualche significato, c'è qualche cosa che non quadra. Va bene, salutiamo tutti i soccorritori e gli autobusisti che accompagnano i ragazzi a scuola.

tre brani musicali che ci richiedete. Ci sono persone che non solo a prima mattina ha detto mi metti la canzone di Anna Re e gliel'abbiamo messa. Poi di no, mi metti la

0: cioccolata.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
2: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
1: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
3: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi. Un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
4: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
3: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
4: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora l'insegna del bel tempo su Puglia e Basilicata, grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Una giornata dunque ampiamente soleggiata e stabile, con cieli sereni e limpidi. Il contesto climatico sarà estivo, con temperature massime diurne localmente in lieve rialzo. In generale saranno comprese fra i 26 e i 31 gradi, ma con punte localmente di 33-34 gradi su Matera e Foggia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Buongiorno Radio Puglia, mi chiamo Giacomo, sono dell'Assunta, saluto i tre fratelli che adesso stanno lavorando a un lido a Savelletri. Si chiamano Giovanni, Luca e Massimiliano.

Le due ragazze di Fasano, una si chiama Rosy e l'altra Mary, volevano intercettare, telefonare, comunicare con una loro vecchia amica Rosalba, ma ci hanno dato un numero, noi non chiamiamo all'estero, il numero fisso. Se avete il cellulare è meglio, eh? E forse riusciranno a chiamare.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

Ciao Radio Puglia, sono Jonathan. Oggi volevo fare il ponte, ma un strunz du mest, ma ste foci fate go. Mettigli una bella canzone, un po' frufru di quello là, non mi ricordo come si chiama. La canzone, mi raccomando, ci tengo, che il capo è un po' frufru.

0: che stai male se ne fottono, non vedi che da fatto.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: sta per chiudere il primo occhio, già si è chiuso volontariamente il secondo. E sia, Davide, tu scendi dalle stelle, tu che sei sotto l'albero delle ciliegie, addormentati con le mani appese. Ango, ma continua, è una cosa insensibile, inascoltabile, addormentabile. Ancora vieni di nuovo questa canzone? Beh, sei deciso. Ancora no.
1: L'almanacco del giorno. Lunedì 1 giugno 2026. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino martire.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il

0: Buongiorno Maurizio, senti Maurizio, gentile, metto la canzone Il Gabbiano, perché la dedico a due persone che non ci sono con noi.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio, vorrei fare una dedica a tutti, per favore potresti mettere Domani sia del sonno di Vasco Rossi?
2: Buongiorno ragazzi, vorrei dedicare Infinito di Raff al mio amore Isa, grazie.
3: Torniamo sempre allo stesso discorso di prima, non sempre possiamo accontentare tutti quanti. E poi questo ragazzo innamoratissimo stamattina gli ha dedicato Amore Amaro, adesso Infinito. Venite qua e metteteli voi i brani, così io rimango a dormire. Gegè, come dobbiamo fare? Non è colpa mia, Gegè, che possiamo fare? Niente? Tutti a mare? Va buon.
4: Te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
3: Al massimo lo metteremo nei ricordi del cuore, eh? O nel rewind.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Pronto? Non sente. Ci senti? No, non ci sente. Vabbè, vediamo se la sentiamo così.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, di e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Israelo-americani, la capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis: tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros dalle 11 con volley opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì ancora all'insegna del bel tempo su Puglia e Basilicata grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Una giornata dunque ampiamente soleggiata e stabile con cieli sereni e limpidi. Il contesto climatico sarà estivo con temperature massime diurne localmente in lieve rialzo. In generale saranno comprese fra i 26 e i 31 gradi, ma con punte localmente di 33-34 gradi su Matera e Foggia. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: certo, pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

ci saranno molte persone che sono al lavoro nei campi, nella bellissima, affascinante Puglia, che offre tanto tanto per quanto riguarda sia il nostro palato che per il divertimento.

0: tua distrazione creativa.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: saranno anche a sentire delle notizie interessanti a livello musicale. Poi non possono mancare le canzoni da ascoltare su questa radio, su Radio Puglia, che ci suggerite su WhatsApp. Per chi fosse interessato può suggerire, un verbo che va preso alla lettera, cioè suggerire, non è, indicare affinché Radio Puglia la mandi a forza. No, suggerire è un consulto, cioè, suggeri un consiglio che potete fare appunto a noi di Radio Puglia per dire: oh, sai, questa canzone mi piace tanto, se va in onda sarei molto felice. Un suggerimento che noi possiamo accogliere come non accogliere, come appunto mandandola o non mandandola su Radio Puglia. Poi cosa faremo? Vi interrogerò. Sì, mi rivolgo soprattutto a chi lavora nei campi, perché farò una domandina che credo sia semplice, e voi che ve ne intendete di agricoltura dovreste indovinare. Però dai, andiamo avanti con la scaletta di Radio Puglia di Spazio Mattina, il nome di questo programma radiofonico mattutino che si tiene dalle 9.30 alle 12.30. All'inizio di Spazio Mattina sentiamo cosa? L'oroscopo e l'almanacco del giorno. Linea alla regia, vai Sofia! Ah, ringraziamo anche Sofia che è alla regia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino martire.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva all news al mondo, fondata da Ted Turner e meglio conosciuta col suo acronimo CNN. La CNN ha inoltre per prima comunicato in diretta l'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, Peter Arnett trasmise con la parabola satellitare dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco con il quale le truppe americane affrontarono l'esercito di Saddam Hussein nella città irachena, dando inizio alla prima guerra del Golfo. Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 1 giugno ricordiamo Dodi Battaglia, Morgan Freeman, Alanis Morissette.
2: Le frasi del cinema.
4: Se almeno sapessi di non sapere niente, sapresti qualcosa, ma non è così. Dal film Point Break, punto di rottura.
2: Proverbio del giorno.
3: Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon lunedì a tutti da Roberto. Eccoci al 1 giugno 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Attenzione a non impuntarvi su questioni di principio che sono cavilli puri e semplici. Essere più elastici quando le cose si muovono bene può aiutarvi a non creare tensioni, soprattutto nel privato. Oggi non è un gran giorno per fare acquisti. Toro, giorno che vi vede agire in modo lucido, mirato, con energia e tanto senso dell'opportunità, decisamente superiore alla media, da sfruttare al massimo nel lavoro e per togliere di mezzo qualche dissapore più o meno evidente. Gemelli, vi muovete molto bene con vivacità e incisività, date una bella raddrizzata a quello che non va. Ottimi suggerimenti nel settore professionale che arrivano da un collega e da un amico. Insieme valorizzerete le rispettive qualità. Cancro, cercate di non innervosirvi. Se state calmi e guardate le cose per quello che sono, oggi potrete agire in modo più lucido e incisivo, evitando l'influenza dei pianeti che non vi hanno in simpatia. Leone, giorno discreto che vi vede agire con un bel misto di spirito pratico e determinazione, sfruttando benissimo il favore delle circostanze. Ricordate che siete tra i segni fortunati. Se non seminate o raccogliete ora, quando vorreste farlo? Vergine, oggi è la giornata giusta e quello che ci vuole per far decollare le vostre idee, per farvi apprezzare. È utile anche per capire quali sono i progetti che possono aprire sbocchi e dare soddisfazioni, e le persone affidabili e chi no, senza essere vittima di preconcetti. Bilancia, giorno di grande respiro. Potete rilassarvi, guardarvi attorno e godervi questo lunedì così socievole e scorrevole. L'umore pertanto riprende quota, ritroverete l'entusiasmo e lo spirito di iniziativa di sempre. Se avete un'attività autonoma, cominciate a pensare in grande. Scorpione, giorno discreto soprattutto nel lavoro, che resta sempre il settore con qualche spina. Oggi provate a mettervi nei panni degli altri e forse qualche punto d'intesa lo troverete, evitando tensioni che si avvicinano a diventare rotture. Sagittario, gli astri oggi vi sono amici. Non ci sono situazioni in tutti i settori per le quali voi non siate perfettamente equipaggiati per agire nel migliore dei modi e cogliere ovviamente risultati importanti. Capricorno, non guastate ulteriormente questa giornata che già di per sé non è positiva, soltanto perché avete una reazione ombrosa a fior di pelle. Attenzione in particolare se in mezzo ci sono sentimenti e quattrini, terreni che nascondono sabbie mobili. Acquario, approfittate di questa giornata per avere un'idea chiara di ciò che state facendo, come potreste migliorarlo, quali sono i progetti veramente realizzabili, quali sono le persone di cui potersi fidare e quelle no, e siate molto distaccati per fare questo esame. Pesci, giornata all'insegna di aspetti utili sia nel lavoro sia nei rapporti professionali. Approfittatene per organizzare il lavoro da portare avanti. Avete energia a disposizione, ma andrebbe indirizzata meglio verso obiettivi più precisi. E con questo segno chiudiamo il primo appuntamento della settimana, ma vi aspetto ovviamente per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon lunedì a tutti!

0: Noto sulla messaggeria WhatsApp di Radio Puglia che vi state divertendo con i vocali. Va bene, dopo la pubblicità li ascolteremo. Magari qualcuno può aggiungersi a tutti i vocali che già abbiamo raccolto mandando un vocale su WhatsApp a noi di Radio Puglia per sentirlo poi dopo la pubblicità. Se non conosci il numero WhatsApp di Radio Puglia è questo qui, il 333 166 57 57. Bene, adesso una pausa, pausa anche in, con la mia assenza vocale, perché effettivamente dovrei scappare in bagno, è da 20 minuti che non ho il tempo materiale di andare, così mi assento adesso, ve lo dico, vi avviso, così faccio tutto con calma, perché il bisognone bisogna farlo con calma. Bene, ecco, grazie.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi.

0: Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70-80.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Ti svegli col mal di schiena?

0: contattato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Cosa c'è questa sera? Passerò a casa mentre finisco il make-up.
2: Maurizio, buongiorno. Adesso ti chiamerà poi.

Liscia, il miglior paretaro di tutta Cocolicchio. Ci vuoi essere busto da casa, basta che mi chiama.

0: Ciao Danny, sono sempre io, vorrei salutare tanto le mie amiche che oggi non sono con me. Ciao ragazze!
1: Raffan, buongiorno Radio Puglia. Salutiamo tutti gli amici che lavorano a Natura Sana. Mi dispiace tanto perché stanno...

0: novità musicale su Radio Puglia si intitola Le ragazze, Clara e San Giovanni.
1: Che belle le ragazze.
2: Ehi, ciao Maurizio, hai finito di cacare? Che mi devi mettere la canzone?
0: Prima di tutto sono Danny.

0: che si va di corpo, uguale, bella. Ah! Non ho consumato nemmeno i veli.
1: Al migliore carica e scarica, c'è. Al migliore carica.

0: Fra poco faremo anche gli auguri attraverso il telefono. Poi c'è Marianna da Bari che manda un pensiero speciale al suo amore Gianfranco. Gianfranco, ci sei o ci fai? C'è Marianna che ti pensa. Che bello mandarsi messaggi d'amore attraverso Radio Puglia. Poi c'è Mina, che è la presidente della squadra della raccolta delle ciliegie. Mina, a Mina le man, mi dici ne sti guagnette, non so ci sono chi. Oi, so da so potegnano, da tour, da conversene.
1: Maurizio!
0: Non sono Maurizio!
1: Ci vuole la bottiglia con la lacrima!
0: Non sono Maurizio! Non sono Maurizio, sono Danny. Allora, ha passato il testimone a me, che sono Danny in Spazio Mattina.
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Piero, il cognato di Gio Carlo, che si è inventato paretare a Trullaro stamattina.
3: Danny, buongiorno. Se si poteva ascoltare un po' di musica, Simple Minds, Depeche Mode, U2, ok? Grazie, così le ragazze qui vanno più allegre a raccogliere le ciliegie stamattina.
0: Eh certo.
3: Ciao.
0: Grazie.
4: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Scusami Danny, mi raccomando, raccoglile tutte le palle rosse.
5: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 5757, 333 166 5757, e ti ascolteranno in diretta.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
10: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
12: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.
13: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: no, e ridi.
1: Però basti di noi quattro. Voglio salutare, sono un ragazzo albanese, voglio salutare gli amici miei che si trovano all'azienda Bella Rosa e si chiama Netti e Samuele, con una canzone spaccatura. E si vola, e vai!
2: Buongiorno Danny, il pennello vola!
3: Lavora. Buongiorno Rumbulak, grazie per il saluto. Saluta mio cugino.

fare dei suggerimenti musicali affinché Radio Puglia possa trasmetterli in radio, in diretta. Però nulla è certo, no? Però Sofia dalla regia mi chiedeva se potessimo avviare, lanciare un jukebox brevissimo all'interno del quale tutti coloro, in un intervallo di tempo molto breve, tutti coloro che richiedessero un brano musicale, Radio Puglia la mandi di certo in onda, ok? Quindi abbiamo pensato di pianificarlo questo jukebox intorno alle 10:45, fra una ventina di minuti. Io darò il via al jukebox e per massimo 5 minuti bisogna scrivere il titolo della canzone che piace tanto ascoltare su Radio Puglia, e noi non possiamo esistere.

0: Ci dispiace che molte persone dall'inizio del programma, quindi da un'ora fa, hanno chiesto una canzone da sentire su Radio Puglia e non sono stati accontentati. Perciò abbiamo pensato di avviare un jukebox di 5 minuti alle 10:45, all'interno del quale sarà possibile chiedere a noi di Radio Puglia di trasmettere un brano che ti piace tanto da ascoltare con questo caldo insopportabile, improvviso, ormai da un po' di giorni questo caldo sta dando un po' alla testa e quindi con questa giornata di sole bella afosa, cosa vorresti ascoltare? Il titolo della canzone bisognerà indicarlo solo su WhatsApp quando do il via. Attraverso, ripeto, WhatsApp, il numero è questo qui: 333 166 57 57.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: gustas tú. Me gusta Radio Puglia. Me gustas tú.
1: Radio Puglia.

35, siamo in diretta, io sono Danny, ti auguro una buona giornata se ti sei collegato da poco su Radio Puglia, in diretta fino alle 12.30. È aperta sempre la messaggeria, sempre disponibile per i vostri messaggi che contengono saluti, che vogliono dire qualcosa a una tua persona cara. Io però vi avviso che nel messaggio è importante firmarsi, quindi scrivere il proprio nome e dare

nei Formula 3 e anche, fatto una carriera da solista come questa qui, questa carriera da solista con questo brano che si intitola Celebrai del 1977. Ha collaborato anche con la band Quelli degli anni 60, non so se li ricordate, che poi sono diventati i

0: c'è il generale Yonk o Junk che saluta tutte le colleghe di Conversano per la raccolta delle ciliegie. Poi c'è qualcuno che fa un saluto a Vincenzo, però non sappiamo come si chiama e da dove scrive. Mi raccomando ragazzi, per qualsiasi cosa, quando mandate un messaggio è giusto, è corretto, rispettoso nei nostri confronti scrivere il nome e da dove scrivete. Allora andiamo avanti con altri messaggi, sentiamo qua che dice quella in ragazzi. Attenzione, c'è da celebrare un compleanno, un cinquantesimo. Buon compleanno a Francesco che oggi compie 50 anni. Francesco Tagarelli della DP Quadri. Gli auguri arrivano da Marco di... non lo sappiamo. E di dove sei Marco? Oh! E poi dice sì, ok, da tutto lo staff. Ma chi siete? Come vi chiamate? Allora, adesso c'è qualche altro messaggio, mi dicono. Sì, allora... non si capisce niente questo messaggio. Oh, ci vuole pure il traduttore qua, intelligenza artificiale inclusa nella messaggeria. Ragazzi, però fate pure attenzione a battere sulla tastiera, mi raccomando. Oh, adesso dopo la pubblicità andiamo in onda con la pubblicità e dopo la pubblicità c'è il jukebox. Mancano pochi minuti e quando do il via si scrive la preferenza musicale al 333 166 57 57 affinché appunto Radio Puglia possa trasmetterla. Mi raccomando, da quando do il via avete pochissimi minuti, dopodiché non potremo più accontentarvi.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: cotto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

Oh, oh, ho sentito la campanella. Da adesso per 5 minuti è possibile scrivere il titolo della canzone che ti piace tanto ascoltare su Radio Puglia, affinché Radio Puglia

0: Volevamo fare gli auguri dallo zoo a Vito detto Zanzara da Fasano.
1: Danny, buongiorno, sempre Francesco da noi Cattaro. Volevo fare un saluto a tutto lo staff Colonna, in particolare agli occhi di ghiaccio. Yahoo!
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: tra la generazione Z. Via dei Mille si intitola in napoletano. Ah, tra l'altro i napoletani sono ovunque, oltre ad essere spesso e volentieri sulle melodie, sulla musica, no? E infatti io ho scoperto una cosa che non sapevo, che tra l'altro Napoli non è la città con più napoletani. Cioè, se sei un napoletano, vivi a Napoli. Però c'è questa ricerca è stata fatta che Napoli non è la città con più napoletani. Hanno fatto appunto un'indagine e hanno scoperto che la città con più napoletani non si trova nemmeno in Italia. Anna, secondo te dove stanno tanti napoletani? In quale città
1: stanno tanti napoletani?
0: Sì, secondo te nel mondo in quale città stanno tantissimi napoletani? Più della città di Napoli.
1: Mamma mia, vabbè, nell'Italia o in tutto il mondo?
0: Nel mondo, in una città del mondo. Secondo te in quale città del mondo ci sono tanti napoletani?
1: Germania.
0: Sì, hai fatto bene. No, mi spiace, Germania non è la città, non è la nazione in cui ci sono tanti napoletani. Io ti chiedo magari un'altra cosa: cosa volevi fare in diretta su Radio Puglia? C'è un messaggio speciale, vero?
1: Un messaggio di auguri. Allora, mio marito Antonio e io, Anna e il piccolo Francesco,
0: sì,
1: fanno gli auguri alla nonna. A me mia suocera.
0: Sì. Sì, ok.
1: A Bologna di Lama Lunga.
0: Va bene, auguro fatto, no? Tutto a posto.
1: Sì, ok.
0: Beh, grazie.
1: Un saluto a tutti voi di Radio Puglia.
0: Grazie, buona giornata a te.
1: Posso fare altri nominativi?
0: Va bene, perché sei tu.
1: Allora, saluto le mie cugine Anna Grazia ed Elena Giacorotondo, mia sorella Teresa, mia nipote Grazia Anna di Albero Bello.
0: Questo augurio l'abbiamo fatto. A posto. Sì. Grazie Anna. Allora, tornando a noi. Sì, allora. Sì, Sofia, d'accordo. Mi dice in interfono di ricordare il numero WhatsApp per provare a indovinare la città in cui ci sono tantissimi napoletani in tutto il mondo. C'è una città che detiene questo primato, appunto, dove vivono moltissimi napoletani, più napoletani di tutte le altre città. Napoli è al quinto posto. Poi ci sono altre città in cui ci sono più napoletani di quanti ce ne sono a Napoli. Penso un po'. Provate a indovinare la città. Qual è? Al 333-166-5757. In quale città del mondo ci sono tantissimi napoletani? Più dei napoletani che ci sono a Napoli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: La canzone di Salvo Da Vinci dedicata a Mina Baccaro per il suo anniversario. La sorella Tonia saluta Vito e Mina. Ciao, buona giornata.
1: Tanti auguri da Anna a Anna. Adesso Anna, come ho già detto, sta è in Grecia a festeggiare il suo compleanno col suo amore Fabio e la sua famiglia, però lo stesso li mandiamo noi, tutta la famiglia Kilic, un grandissimo auguri e che stia bene, si rilassa, fa tutto ciò che lei voleva fare oggi e si diverte tanto. Grazie.
2: Bello
1: auguri Anna.
2: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Significa che ho chiesto la città, non la nazione in cui ci sono più napoletani nel mondo. Perché qualcuno mi scrive America, poi Anna al telefono ha detto Germania. Vabbè, facciamo prima una distinzione tra città e nazione. In America mi dicono comunque sia no, poi sentivo questo altro vocale.
1: Danny, Argentina. Ci sono i napoletani.
0: Ok, va bene, sì, ci sono comunque dei napoletani in Argentina. Infatti la seconda città con più napoletani è Buenos Aires. E la prima città invece qual è? C'è qualcuno che mi dice, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Nicola da Carbonara di Bari. Secondo me è New York, in America. Buona giornata, Radio Puglia.
0: No, non è al primo posto questa città. Sentiamo un altro vocale, regia, grazie.
3: Ciao, sono Beatrice da Bari. La città nel mondo dove ci sono più napoletani è nel San Paolo del Brasile.
0: Bravissima! Come tante altre hanno scritto San Paolo. Bravi, sì, è proprio lì dove ci sono più napoletani rispetto a tutte le altre città. Allora, vi leggo la classifica. Infatti c'è al primo posto Buenos Aires. Poi scusate, San Paolo, secondo posto Buenos Aires, terzo posto Rio de Janeiro, quarto posto Sydney, al quinto posto c'è Napoli, sesto posto New York, settimo Londra, ottavo Toronto, nono Berlino, decimo Monaco di Baviera. Beh, i napoletani sono ovunque, mamma mia.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
3: Buongiorno da Radio Puglia.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Gaetano, ascoltiamo le previsioni del tempo. E dopo le previsioni del tempo ascoltiamo una canzone di Orietta Berti, perché lei oggi compie gli anni. Benedica, benedica, mamma mia. E continua a cantare, eh? Auguri, Orietta Berti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con ampie schiarite ovunque per la persistenza di un campo di alta pressione. Contesto climatico caldo ed estivo, con anche punte localmente di 34 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà ancora caratterizzato dal sole che splenderà ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nel pomeriggio. Temperature minime già molto miti al primo mattino. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: lei?
1: Sì, ci sono.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, diciamo a chi ci ascolta di dove sei?
1: Sì, io sono di Modugno.
0: Allora, Martina, c'è un signore che ti fa gli auguri su Radio Puglia. Dice: oggi, 1° giugno, compi 25 anni. Lei è una grandissima fan di Anna Tatangelo e se ascolta Radio Puglia la mandiamo. Va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Puglia?
1: Sì.
0: Allora andrà in onda dopo questa telefonata. Indovina chi ti ha fatto questa sorpresa?
1: Allora, signore, che fa che conosco Anna Tatangelo? Penso mio padre o mio fratello, non lo so. Mio fratello non è un signore, vabbè.
0: Allora dici papà? Dici papà?
1: Sì, penso di sì.
0: Sentiamo se è vero, se il papà... Molto bene, brava!
1: Fantastico.

0: Bene, allora tutta per te, Anna Tatangelo, Libera. La conosci questa canzone?
1: Certo che la conosco, è la mia preferita in assoluto.
0: Auguri anche da noi di Radio Puglia.
2: Sorridere alla
1: grazie.
0: Ciao.
2: Mentre bagna e cade.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni, inoltre noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

E questo è un successo del 1982 dei Toto, una band americana di tanti anni fa. Si intitola Africa, in diretta su Radio Puglia quando sono le 11:55 minuti. State ascoltando Spazio Mattina, manca un'altra mezz'ora abbondante di diretta di Spazio Mattina, in onda dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30. Adesso vorrei rivolgermi soprattutto agli agricoltori, chiedendo loro, visto che oggi è primo maggio, siamo entrati nel mese, primo giugno, siamo entrati nel mese di giugno. Legato a questo mese, al mese di giugno, c'è un proverbio. E qual è? Provate ad indovinare. C'è un proverbio che parla del mese di giugno.

0: Buongiorno Danny, ma c'è Puccio Italia.
1: Radio Puglia, ribongiorno, questo è un quiz che mi interessa, secondo me è la mia.
2: Fra poco leggiamo i vostri.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana: doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

mi dici che la devo pagare io. Ah, ok, capito. Già, giustamente, giustamente. È giusto, è giusto. Chi è che l'ha incollata la carta parati?

0: Vabbè, torniamo a noi con il proverbio del mese di giugno. Sentiamo un vocale.
1: Buongiorno a tutti, San Juan, Piggy Clumba, Milingan.
0: Ok, però è specifico per il giorno del 24 di giugno, no? Di San Giovanni. Io mi riferivo in generale al mese di giugno. Infatti c'è chi ci scrive: giugno, falce in pugno. È giusto, è proprio quello il proverbio. Un'altra ragazza ci scrive: giugno, falce in pugno, è la stagione del picco, del raccolto del grano, che è diventato bello e dorato. Grazie Eleonora da Monopoli, che ci spiega anche la ragione di questo proverbio: giugno, falce in pugno. Ringraziamo anche Antonella da Bari, che ci dice lo stesso proverbio, quello che ho detto prima: giugno, falce in pugno.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Cacio cavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2023.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: Oggi è iniziato un nuovo mese, il mese di giugno. Abbiamo abbandonato il mese di maggio, che ha visto due lune piene. Si capita raramente. Infatti il mese di maggio di quest'anno ci ha regolato appunto questa piccola curiosità astronomica: due lune piene nello stesso mese. È un evento raro che dà origine a quella che viene chiamata luna blu.
1: Che per noi non finirà.
0: Perché si chiama luna blu? Perché la seconda luna piena, che cade nello stesso mese di calendario, viene chiamata luna blu. Si tratta appunto di un evento, come ho già detto, abbastanza raro, da aver dato origine anche al modo di dire inglese once in a blue moon, letteralmente una volta ogni luna blu, simile al nostro ogni morte di papa per descrivere qualcosa che succede appunto molto raramente. Bene, detto ciò, spero che qualcuno abbia visto la luna blu ieri.

grazie ai ragazzi di Radio Puglia, vi ringraziamo per aver seguito questa puntata di Spazio Mattina di lunedì 1 giugno. Con me Danny e Sofia in regia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e chi deve mangiare buon appetito.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
2: Stai senza pensiero.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: pomodoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
5: Sì, ma portarli a casa è un problema.
6: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
2: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto dell'indicazione di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
1: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
3: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
1: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
3: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
1: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
3: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
1: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meglio.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con ampi e schiariti ovunque per la persistenza di un campo di alta pressione. Contesto climatico caldo ed estivo, con anche punte localmente di 34 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà ancora caratterizzato dal sole che splenderà ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nel pomeriggio. Temperature minime già molto miti al primo mattino. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Puglia.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Kikiriki!
3: La festa qui!
2: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
7: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 1 giugno 2026. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva all news al mondo, fondata da Ted Turner e meglio conosciuta col suo acronimo CNN. La CNN ha inoltre per prima comunicato in diretta l'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, Peter Arnett trasmise con la parabola satellitare dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco con il quale le truppe americane affrontarono l'esercito di Saddam Hussein nella città irachena, dando inizio alla prima guerra del Golfo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 1 giugno ricordiamo Dodi Battaglia, Morgan Freeman, Alanis Morissette.
0: Le frasi del cinema.
2: Se almeno sapessi di non sapere niente, sapresti qualcosa. Ma non è così. Dal film Point Break, punto di rottura.
0: Proverbio del giorno.
1: Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 968 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore, con ampi e schiariti ovunque per la persistenza di un campo di alta pressione. Contesto climatico caldo ed estivo, con anche punte localmente di 34 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il contesto sarà ancora caratterizzato dal sole che splenderà ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia nel pomeriggio. Temperature minime già molto miti al primo mattino. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: però boh, meglio
1: Radio
0: di no.
1: Puglia.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
9: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
12: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi. Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
7: La canti, la balli, la ricordi.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 1 giugno 2026. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Giustino martire.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lia. Il nome ha origine ebraica e significa laboriosa. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 1 giugno del 1980 inizia le trasmissioni la Cable News Network, la prima emittente televisiva all news al mondo, fondata da Ted Turner e meglio conosciuta col suo acronimo CNN. La CNN ha inoltre per prima comunicato in diretta l'inizio di un conflitto militare. Nel 1991, infatti, Peter Arnett trasmise con la parabola satellitare dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco con il quale le truppe americane affrontarono l'esercito di Saddam Hussein nella città irachena, dando inizio alla prima guerra del Golfo. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 1 giugno ricordiamo Dodi Battaglia, Morgan Freeman, Alanis Morissette.
0: Le frasi del cinema.
2: Se almeno sapessi di non sapere niente, sapresti qualcosa. Ma non è così. Dal film Point Break, punto di rottura.
0: Proverbio del giorno.
1: Se ti fermi ogni volta che un cane abbaia, non finirai mai la tua strada. Proverbio arabo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
8: Sì, ma portarli a casa è un problema. Nessun

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana.

0: Loredana, quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019, o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
11: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
10: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
7: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
12: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Euronics, pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
0: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: sembra per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2023.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti. Collegamenti in diretta con Radio Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

lasciato alcuni pezzi dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia. Sia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: per me.
1: Voglio cioccolato, fiorilatte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
12: Radio Puglia.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
0: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 101-104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
4: Sì, ma portarli a casa è un problema.
5: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con la possibilità di qualche piovasco. Altrove non mancheranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sarà una giornata all'insegna del sole sia sulla Puglia che sulla Basilicata. Solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sul Foggiano e sui settori interni, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Punte massime fino ai 30 gradi, con clima infatti caldo ed estivo, venti deboli con mari poco mossi. Dettagli su Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
1: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019, o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

da sentire. Sì, perché abbiamo sentito le prime due della classifica. Eh sì, iniziamo così, la classifica di Radio Puglia, la ranking song. Iniziamo ascoltando anche la terza posizione.

questa canzone ha una settimana di vita, eppure va forte, molto chiesta dai nostri amici e amiche di Radio Puglia.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
3: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

Terra so che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
1: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
2: Radio Puglia.
3: Questa è al numero 7. Prima abbiamo ascoltato il numero 6 della Ranking Song.

0: Ma invece i PTN chi sono? Li conoscete i PTN?
1: Come o no?
0: No, avvicinatevi, avvicinatevi, datemi una risposta, datemi una risposta. I PTN
2: sono i pinguini tattici nucleari.
0: I pinguini tattici! Oh, benissimo. Abbiamo ascoltato prima Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo degli amici e amiche di Putignano. Fatevi sentire un urlo. Applauso! Ci sono. Provate a immaginare quanti sono sulla base di questo applauso. Secondo te, quanti sono? Scrivicelo al 333-166-5757. Numero WhatsApp di Radio Puglia. Adesso ascoltiamo un'altra canzone attualissima che è così, sta scritto, cioè sul computer, sei la più bella del mondo di Raf, ma ragazzi è vecchia, non è che c'è qualche errore. Ah, ho capito, è uno scherzo. Mannaggia, mannaggia, già sento un canale, cioè nel senso da un padiglione della cuffia. Beh, ce la faremo anche oggi. Dai, allora, all'ottava non c'è sei la più bella del mondo di Raf, ma di, indovinate, di, fatevi sentire, avvicinatevi, provate, indovinate, dai, vai, di sei la più bella del mondo, una canzone attuale di che è al numero 8 di Radio Puglia, un cantante, prova.
2: Rocco Hunt.
0: Rocco Hunt?

0: Ragazze, cosa state ascoltando adesso? Vediamo un po' se gli ospiti che sono in studio sono pronti, preparati, informati sui programmi nuovi di Radio Puglia, come questo che state ascoltando adesso. Si chiama?
1: Ultimo!
0: Uno! Allora, il nome della classifica di Radio Puglia. È difficile? Venga signora, venghino! Venghino! Venghino! Ranking Song! Nella Ranking Song ascoltiamo anche il numero 9 occupato da...
1: Ultimo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Diego, non conoscete, siccome non conoscete questo programma, la classifica di Radio Puglia, vi spiego io un po' quando va in onda, perché vi sta piacendo, vero? O no?
1: Sì.
0: Sì, oh. È una classifica che dura un'ora. Va in onda il venerdì, la sera, alle 6. Oh. Poi, questa diretta qui, che è del venerdì, va in onda anche il sabato e la domenica alle 4. Oi? Sono dopo segnato, mi fa spiegare che allora, 4. Un sabato e la domenica. Uno dai? E sì, a se, e sì, eh? È chiaro?
1: Dai.
0: Fatta la lezione, adesso dobbiamo fare pure la presentazione. Oh! Di un disco che va molto forte, però si trova nella posizione numero 10. Beh, è come se avesse un numero 10 dietro la maglia della squadra, no? La squadra dei cantanti numero 10, importante, no? Beh, però non si trova al primo posto della classifica, perché questa è una classifica, la classifica sai che cos'è? C'è un ragazzo che vuole venire a dire la sua. Significato di classifica. Però... ti puoi avvicinare, se ce la fa, con le rotelle se vuoi. Stava seduto sulle...
2: Allora, significa dal primo al decimo posto. Cioè, okay. i primi tre okay. Sono i migliori.
0: Ma noi adesso siamo alla decima posizione. Solo che la ranking song non sono 10. Non è una top 10, una top 20. Sono 20. 20. Allora, no, dopo la 10, che ascolteremo fra pochissimo, ascolteremo altre 9, no, più 9, 19, più di altre 10. 10 più 10, ok. Per arrivare alla ventesima. Noi al contrario stiamo andando in onda, hai capito? Non stiamo facendo la classifica dalla ventesima alla prima. Stiamo andando a salire con i numeri, dall'1 al 10, a 20. È giusto?
2: Giusto.
0: E questa è la classifica al contrario e si chiama Ranking Song.
2: Ranking Song.

0: classifica.
1: Dunque, partendo dalla classifica dal primo posto, il Priscio non c'è più. Questo è il tempo. È una classifica senza Priscio. Perché ora bisogna aspettare per ascoltare la ventesima. Chi è la più scarsa? Su 20?
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
5: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: mentre siamo al giro di boa della ranking song, c'è adesso da ascoltare l'undicesima posizione. Però questa posizione ce la presenta un'amica, lei si chiama Martina ed è molto ma molto brava a fare la speaker. Sentiamo allora all'undicesimo posto cosa ascoltiamo?
1: Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
0: Sì! Va bene, ottimo, direi più che ottimo.

0: canzone?
1: Sì.
0: A me no, però va bene lo stesso, dai. Se non fossimo diversi non staremmo qui. Allora, adesso la nostra Tania ci presenta la 12ª posizione, una canzone straniera, inglese. Perciò bisogna essere bravi a pronunciarlo. Sentiamo.
1: Allora, la 12ª posizione, sì, abbiamo Harry Styles con American Girls.
0: Anche lei, più che ottimo.

0: Allora, adesso la presentiamo in putignanese.
1: Allora,
0: pensato? Come si dice? Ok. È di Elettra Lamborghini. Adesso il titolo verrà tradotto in dialetto.
1: Allora, è un po' difficile, ci proviamo. Bambambina si dice pitch pitchnen. No. Oppure
0: pitch pitch pitchen.
1: Pitch pitchen. Vabbè, ci sono molti modi per dirlo in Puglia, quindi okay, per questo
0: okay, allora,
1: abbiamo diverse sfumature.
0: Un'altra sfumatura, ci piace. Potessa.
1: Vediamo. E non lo so, pcnin.
0: Amenen. E quindi bam bam bambina. Amen. Ah no.
1: È
0: amen, innata cosa.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Oh, buonasera a te che ti chiami?
1: Antonio.
0: Si è presentato, è Antonio di
1: Putignano.
0: Cosa facciamo a Putignano a quest'ora noi? Giochiamo a carte? Che facciamo quando non lavoriamo?
1: Usciamo.
0: Usciamo.
1: Andiamo al bar. Ci facciamo l'aperitivo.
0: Perché non salutiamo il barman di fiducia?
1: Il bar dove?

0: capire chi non ha su davvero. Tu volevi capire come sentirti in radio. Tu volere capire come sentirti, sì, in radio. Adesso ti senti in,
1: sì,
0: radio?
1: Sì, sì, mi sento.
0: Perché cosa abbiamo?
1: La cuffia.
0: Volevo sapere chi l'ha portati questi ragazzi, ragazze qua allo studio. Chi vi ha portato?
1: Io.
0: State ascoltando delle chiacchiere mentre si presenta la classifica che si chiama la Marocurtà
1: Ranking Song.
0: Non ho sentito, no?
1: Ranking Song.
0: Bene, la Ranking Song in onda ogni venerdì alle
1: 4.
0: Alle 4. Alle 4 va la replica, il sabato e la domenica va alle 4. Ti sentirai domani alle 4. Hai capito? Allora, dicevamo, invece il venerdì quando va in onda, metti la cuffia, metti che ti senti. A che ora va il venerdì oggi? Che cos'è?
1: Venerdì.
0: A che ora va in onda? Inizia?
1: A che ora? Alle 18.
0: Alle 18! Molto bene, abbiamo sentito prima Volevo capire di Madame e... Il tuo rapper preferito?
1: Marrakesh.
0: Dunque, dobbiamo sentire la sedicesima. Sai qual è?
1: No.
0: Ecco, te lo dico io. Solo dopo una manciata di...
1: secondi.
0: Questo lo sai, eh?
2: BMW X2, stile, sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019, o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
3: Ora in onda la replica di Ranking Song.
0: Numero 16, Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: centesima. Ma dove avete mai sentito una classifica che inizia dal primo posto per arrivare all'ultimo, che è la ventesima della Ranking Song? Adesso arriva una canzone che piace tanto al nostro amico che è dietro a noi, io mi giro, si chiama Antonio. Di' la verità, che ti piacciono i rapper?
1: Sì.
0: E allora vi spiego, vi descrivo come è vestito un ragazzo che ama il rap. Adesso vi spiego, vi descrivo un po' tutto. Delle scarpe, ha delle scarpe, no? Poi ha dei pantaloni e ha anche una camicia. Ascolta il rap, attenzione, attenzione, ha anche una giacca, quindi ha un abito, ha un abito di cavalli, di squadre, quanti? poi c'è la scarpa che luccica, vero? La scarpa che luccica, sì. A punta, vestito da cerimonia, e a lui la pulzata, vieni più vicino, la cravatta però è bellissima. La cravatta è bellissima. Direi che è un profilo di chi ascolta molto rap, molto hip hop. lo so, anche quelli con la giacca, la cravatta, ascoltano Kid Yugi, Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: salutando fratello e sorella che vanno via. Cioè, tra loro sono fratello e sorella. E poi c'è la mamma. E allora, siamo rimasti in quanti adesso?
1: In tre.
0: In tre? Oh. Tre, cioè tu, io
1: e Gianfranco.
0: Gianfranco, che
1: Gianfranco
0: non lo...
1: Casulli, biscotto.
0: Bisco, un urlo, vogliamo sentire un urlo! Beh.
1: Ah!
0: Non si è fatto male!

Un altro urlo, pisca!

0: finire la classifica. Questa che è in sottofondo, che numero ha? Che numero è? Questa è la... Ho perso anche io il conto, non ce ne frega più niente della classifica. Allora, vai!
1: Infatti,
0: perché noi vestiti con cappello da rapper, occhiali da sole, dentro nello studio 1 di Radio Puglia, giacca di pelle, la collana com'è? Diciamolo!
2: Di oro!
0: Di oro! Oh, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vai.

0: maschile o femminile?
1: Maschile.
0: Maschile. Il bracciale. Non è un bracciale. È la collana. Quindi avevo detto bene io. Ma fammela indossare, dai. Fammela indossare. Dai, ti prego, voglio vedermi come sono. È di oro, sicuro?
1: Al 100%.

0: c'è sole qua?
1: Sì, dentro un po', e fuori ce n'è molto.
0: Ma tu indossi gli occhiali da sole perché non c'è il sole? E quindi si chiama occhiali da sole perché vuoi il sole?
1: È tutto un controverso.
0: Sì, è tutto al contrario, come la classifica di oggi, di questa puntata. Venerdì! Che data?
1: 30
0: maggio!

0: poi va anche lunedì questa classifica in replica alle
1: alle 6 come il venerdì, la Ranking Song.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: possiamo andare via fra pochissimo, però prima dobbiamo fare il riepilogo, dobbiamo leggere tutte le 20 posizioni, da quali cantanti sono occupati, magari aggiungiamo anche il titolo della canzone, oltre al nome dell'artista, che dici, partendo dalla ventesima, cioè quella che abbiamo ascoltato adesso, che è di un DJ francese, Ujau, ok? Poi abbiamo la diciannovesima, qua leggi qua?
1: Lady Gaga.
0: Runaway. Poi abbiamo diciottesima.
1: Kid Yugi.
0: Amelie. Francesco Gabbani, diciassettesima, Summer Funk. Sedicesima, Clara San Giovanni, Le Ragazze. Quindicesima posizione.
1: Marra Maquer.
0: Ok, volevo capire il titolo. La quattordicesima, Elettra Lamborghini. Quale?
1: Bambina.
0: Andiamo avanti. Ce la faremo. Achille Laureo, Comuni Immortali. Dodicesima, Harry Styles, American Girls. Undicesima, Serena Brancale, Delia. E un altro che non ricordo. Chi sta? Qua? Titolo? No. Levante, l'altro cantante. Il titolo è Al mio paese. Wow, ce la faremo. Decima posizione, Ermal Meta, Calma Metafisica. Nona, ultimo con Romantica. Ottava, Rocco Ant, sei la più bella. Irama, Cabana al settimo posto. Sesto posto, PTN, sorry, scusa, lo siento. Numero 5, Fuminacci, Maledetto Me. Numero 4, Giovanotti, Alfa, Buon Vento. Al terzo, Samurai J con... Alza il tono della voce.
1: Ossessione.
0: Numero 2, Joliet. E Shiva con Bad. E al primo posto si riconferma dopo due settimane La testa gira di Fred De Palma, Anitta. E chi più ne ha più
1: ne metta.
0: Oh, oh, grazie per essere venuti qua. Ci rivediamo quando vi sentite meglio, eh? Passate da noi, non quando vi sentite male, perché non vogliamo sentire le lagne qua, va bene? Con una buona predisposizione umorale, se possibile, grazie. Ragazze, un bacio, un abbraccio, un saluto, prego, alza il tono della voce per piacere. Ah, una foto, avevo capito, un saluto.
1: No, anche un saluto.
0: Ah, contemporaneamente. Ah, mamma mia, vai. Ce la facciamo.
1: Allora, vorrei fare un saluto all'amministrazione Vinella e soprattutto...
0: Vabbè, al mio
1: fratello l'assessore Marco Certini.
0: Va bene, siccome è fratello... ho capito, alla fine siete venuti qua per far propaganda.
1: Mi sono trovato e salutato.
0: Buona serata.
2: Radio Puglia News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano, lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
2: L'economia.
3: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale sia in Libano sia in Iran inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio Puglia. Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sui settori interni della Puglia e della Basilicata, con la possibilità di qualche piovasco. Altrove non mancheranno ampi spazi di cielo sereno. Domani sarà una giornata all'insegna del sole sia sulla Puglia che sulla Basilicata. Solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sul Foggiano e sui settori interni, con la possibilità di qualche goccia di pioggia. Punte massime fino ai 30 gradi, con clima infatti caldo ed estivo, venti deboli con mari poco mossi. Dettagli su Trebi Meteo.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
12: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato.

Mare Sport e Isiderma Igiene Quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Isiderma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newisifarma.com.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

senza forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: per me. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Egnazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i

Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia.

0: Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21, in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda. La migliore disco music, anni 70-80.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
0: Radio Puglia.

Bambina. Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestra

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Tutti per una per tutti, Radio Puglia.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.